0: Jovanotti in Alfa. Buon vento.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il...
0: Buon vento.

0: Gennanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Sveže Nantini.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.